0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare.

0: ali si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Cosmos. Cosmos.